È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.